Ti mi dà una sia. E non ti ne vuoi una fria di ogni amore. Ma mai è qua niente. Ogni amico, e non ti mi dà una sia. Mama yam kwa, mama yam ko, ah papa, alu timeda nasia.